0: andiamo a parlare. Quando ti si pilla per te, meglio che ci sta. Canzampio, andiamo a parlare.
1: In the

facemo brodove, sidacemo spratove, non si scupe satove, vodicemo ratove.